Demo via. Andiamo, vem aí amanhã você, Edmar Mazzoli nel comando. Oh, si va. Fredo è in cui. Fredo de copa un can. Arrivederci fino a domani, un buongiorno a tutti quanti. Una buona giornata di lavoro, un buon giorno di lavoro.